0: Buonasera e benvenuti ascoltatori italiani in questo Bollionte ed è 106.7 FM nella città di Muggera. Angelo Clignan, Ray Cliffs, Kimiala, Dayton e Arimpung Merbein. E per i nostri ascoltatori a Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ayin, siete sopra 90.7 FM, ripeto 90.7 FM per Robinvale, Houston, Wentworth e anche Ayin. E per i nostri ascoltatori da tutto il mondo siete sopra il sito web www.hotfm.org.au. Ripeto, sito web www.hotfm.org.au. Buonasera Vittorio, come stai?
1: Buonasera Clemente, buonasera cari amici vicini e lontani, ben trovati e buon ascolto. Il libro per piacere.
0: Ah, sì, signore, eccolo il libro.
1: Allora, vita. Pescatore, o è Natale tutti i giorni, è il giorno, è il nostro inno nazionale. Ora ci sono
0: le temperature. Domani ci vuole un cappotto.
1: No. Allora, giovedì 1 ottobre, minimo 17, massimo 31. Ci sarà qualche acquazzone. Non dice, giusto che piove. Venerdì 2, minimo 13, massimo 23. Uguale che ci sarà qualche acquazzone. Sabato 3. Minimo 8, massimo 20, giornata nuvolosa. Domenica 4, minimo 8, massimo 21, giornata nuvolosa. Lunedì 5, minimo 8, massimo 24, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 6, minimo 9, massimo 23, giornata parzialmente nuvolosa. Ora andiamo a Oyen, eccoci qua Oyen, buonasera. Allora, martedì 1 ottobre, minimo 17, massimo 28, ci sarà qualche acquazzone per Oyen. Venerdì 2, minimo 12, massimo 20, uguale che ci sarà un po' di pioggia. Sabato 3, minimo 7, massimo 17, pioverà tutta la giornata Oyen. Domenica 4, minimo 8, massimo 20, giornata nuvolosa. Lunedì 5, minimo 7, massimo 23, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 6, minimo 9, massimo 21, giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per Oyen.
0: Grazie per le temperature, Vittorio. Allora, continuiamo con la bella musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Buongiorno e benvenuti all'ascolto del programma in italiano di SBS di mercoledì 30 settembre. Con voi oggi Massimiliano Gugole. E nel programma di questa mattina parleremo della decisione della Banca Centrale Australiana di procedere con il quarto rialzo dei tassi di interesse del 2026. Ora il tasso di riferimento è al 4,6%, il valore più alto degli ultimi 15 anni.
1: Today the board decided to increase the cash rate target by 25 basis points to 4.6%. Higher interest rates are needed to ensure inflation returns to target. Inflation is too high and has been driven by domestic capacity pressures. The inflation impulse from the Middle East conflict is in addition to this.
0: Questo è l'annuncio della governatrice della Reserve Bank, Michelle Bullock. Noi analizzeremo anche assieme al professor Massimiliano Tani, con cui ogni mercoledì parliamo di economia, le ripercussioni di questa decisione, per poi andare a capire come prepararci per le imminenti elezioni dei comites, i comitati degli italiani all'estero. Ascolteremo la voce dell'ambasciatore Nicola Lehner e quella di Marco Fedi, capolista a Melbourne. Tutto questo dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Jacopo Iannelli.

0: Australia, ennesimo rialzo dei tassi di interesse per la Reserve Bank, scelta necessaria per contenere l'inflazione. Il primo ministro Anthony Albanese definisce OpenAI molto disponibile e trasparente per la collaborazione sul caso della violazione dei dati Medicare. Polemiche in Italia dopo la sentenza sul caso Regeni e le dichiarazioni del ministro Tajani. Nello sport, calcio, Nations League, la Spagna batte la Croazia, vince l'Inghilterra, l'Australia perde in amichevole. Buongiorno da Jacopo Iannelli con il giornale di questo mercoledì 30 settembre. E apriamo dall'Australia, dove la Reserve Bank ha aumentato i tassi di interesse per la quarta volta quest'anno. Il tasso ufficiale di riferimento ha ora raggiunto il 4,6%, il livello più alto degli ultimi 15 anni, dopo l'aumento di 25 punti base deciso nella giornata di ieri. La governatrice della RBA, Michelle Bullock, ha detto di comprendere quanto questa decisione sia difficile per le imprese che hanno prestiti e per le famiglie con un mutuo, ma non ha escluso un nuovo aumento dei tassi di interesse entro la fine dell'anno, se necessario, per far scendere ulteriormente l'inflazione.
1: But high inflation hurts all Australians, especially the most vulnerable. Every household has seen how the price of everything has gone up in recent years. Pay packets don't go as far as they used to. And that's why we need to stop this high inflation. It's critical that we stop expectations for high inflation from becoming embedded in price setting decisions across the economy, or the problem will only get worse. That's why bringing inflation down is our priority.
0: La coalizione ha reagito all'annuncio della RBA sostenendo che l'aumento dei tassi è una conseguenza delle politiche di spesa incontrollata del governo e ha accusato i Labour di non riconoscere il fatto di aver contribuito all'aumento dei tassi e dell'inflazione. Secondo il leader dell'opposizione Angus Taylor, il governo laburista non sta gestendo l'economia in modo adeguato.
2: 16 interest rate increases, the current interest rates are a result of Labor's actions. Let's be clear. And we know that this is a government that is spending too much. We also know it's an economy that is not working, and that drives up inflation and it drives up interest rates.
0: Dal canto loro, i laburisti indicano nella guerra in Medio Oriente la causa delle pressioni inflazionistiche. Sentiamo allora il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, al riguardo.
3: Now, the statement makes it abundantly clear that one of the main drivers of inflation in our economy is a conflict on the other side of the world, pushing up global oil prices and being felt right around our economy and indeed right around the world. The war in the Middle East is not the only factor when it comes to our inflation challenge, but it is a very, very big factor, and the Reserve Bank statement makes that very clear.
0: Ulteriori approfondimenti al riguardo nel programma che segue questo giornale radio. Restiamo in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che il colosso tecnologico OpenAI è stato molto disponibile e trasparente nel collaborare con la task force che indaga sulla recente violazione dei dati di Medicare da parte di un agente di OpenAI. A giugno, un agente dell'azienda statunitense era entrato senza autorizzazione in un portale contenente dati statistici di Medicare, ma OpenAI non ha informato il governo australiano della violazione fino ai primi di settembre, solo un mese dopo averla scoperta. L'azienda si è scusata pubblicamente e ha annunciato la creazione di una task force per indagare sulla violazione, parallelamente a quella istituita dal governo australiano in risposta all'incidente. Albanese ha dichiarato che il governo è interessato a sfruttare i benefici dell'intelligenza artificiale, ma deve anche affrontarne i rischi.
4: And we've seen those risks exposed not just in what occurred in Australia, but the revelation that has occurred in the United States and other countries as well. So we need to work this through. We see this as an opportunity, but we want to seize the benefit whilst mitigating the risks. That's the task that we have going forward, and I welcome the engagement with OpenAI.
0: Intanto il presidente americano Donald Trump ha tenuto un vertice operativo sul futuro dell'intelligenza artificiale, riunendo i principali leader del settore tecnologico. Presenti all'incontro i vertici della Silicon Valley, tra cui Jensen Huang di Nvidia, Mark Zuckerberg di Meta e Dario Amodei di Anthropic. Al centro del confronto figurano le strategie di sviluppo per la sicurezza dei modelli. Secondo Trump, per l'intelligenza artificiale deve esserci una forte autoregolamentazione e non paletti. E spostiamoci ora in Italia, dove sono scoppiate polemiche nel mondo politico per le dichiarazioni del vice premier Antonio Tajani in seguito alla decisione della Corte d'Assise di Roma di condannare per sequestro di persona, lasciando invece cadere l'accusa di omicidio, tre agenti dei servizi segreti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni a oltre 10 anni di distanza dalla sua uccisione. Le polemiche sono scaturite dopo che il ministro degli esteri Tajani aveva dichiarato che c'è stata una condanna. Non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. Venendo così attaccato dalle opposizioni, con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha dichiarato che Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Mentre Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra, ha chiesto le dimissioni del vice premier. Tajani, dal canto suo, si è detto stupito del polverone nato dalle sue parole.
5: Sono stupito dalle polemiche e sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo.
0: Ritorniamo in Australia, dove in seguito alla decisione annunciata lunedì sera da Larissa Waters di lasciare il ruolo di leader dei Verdi, il senatore dei Greens David Shoebridge ha reso omaggio a Waters e dichiarato che il partito procede unito verso la scelta della nuova leadership.
6: She really was a leader for the whole party, and she was a leader for the progressive movement, and she's grown the vote and put the Greens in a stronger position than they've ever been. I know that over the next 24 hours the Greens party room will be making a decision about a new leader. And I'll tell you one thing we're all united on. We're united on making the Greens the progressive alternative. Not just making Labour better, but replacing Labour.
0: Waters aveva annunciato le dimissioni motivandole con il peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto a una malattia renale preesistente. David Shoebridge è considerato uno dei possibili candidati alla leadership insieme a Sarah Hanson-Young e alla vice leader del partito Marine Faruqi. Il voto per eleggere il nuovo leader dei Verdi è previsto per domani, giovedì 1 ottobre. Andiamo in Vietnam, dove le autorità locali hanno confermato che Hiep Tran, cittadino australiano di origine vietnamita di cui si erano perse le tracce in Cambogia, è stato preso in custodia insieme all'attivista per i diritti umani vietnamita norvegese Duc Thuan Nguyen e a Thai Cong Truong Son. I tre sono stati arrestati il 18 settembre con l'accusa di terrorismo. Il Ministero della Pubblica Sicurezza vietnamita sostiene che gli accusati avrebbero tentato di attraversare illegalmente il confine dalla Cambogia al Vietnam, ma l'Australian Alliance to Combat Human Trafficking, organizzazione cofondata da Tran, ha dichiarato che i tre non avevano intenzione di entrare in Vietnam e ha accusato le autorità di aver rapito gli uomini sulla base di accuse infondate, per nascondere un atto di repressione transnazionale. I leader del Pacifico si riuniranno alle Figi per valutare in che modo la regione possa accedere ai finanziamenti per il clima, al fine di rafforzare la propria risposta ai cambiamenti climatici in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà in Turchia. Le nazioni del Pacifico contribuiscono ad una piccola frazione delle emissioni e ricevono una quota esigua dei finanziamenti globali per il clima, nonostante subiscano alcuni degli impatti climatici più gravi. Nell'ambito degli incontri, il Center for Pacific Action for Climate Transitions, una collaborazione tra la Monash University e la Fiji National University, ospiterà un evento sulle soluzioni di finanziamento per il clima guidate dal Pacifico. Il professore Paul Dargush del centro afferma al microfono di SBS che l'Australia ha un ruolo importante da svolgere nel sostenere i propri vicini del Pacifico.
7: I think Australia has a unique role in that if Australia is to be a good neighbour in that region, it has to play a really important role in supporting Pacific countries with that challenge. The other part is that there's opportunity with that challenge, and there's a lot of interest in the wonderful natural assets that the Pacific has, whether it be oceans or forests, and there's interest in investing in those assets.
0: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 62 centesimi di euro e viene scambiato a 70 centesimi di dollaro statunitense. E nello sport parliamo della fase a girone della Nations League. A Siviglia è show della Spagna, campione del mondo, che guidata dal gioiello del Barcellona, Lamine Yamal, autore di 2 gol e un assist, batte la Croazia con un netto 4-1. Nello stesso gruppo vince anche l'Inghilterra contro la Repubblica Ceca, secondo gol sul del 2-0 segnato dal solito Harry Kane all'87° gol in nazionale. Nella serata di ieri è scesa in campo anche l'Australia per l'amichevole di lusso contro il Brasile di Carlo Ancelotti. I Socceroos hanno perso 2-4, tra i marcatori c'è anche l'italo-australiano Alessandro Circati. E concludiamo con le previsioni meteorologiche per la giornata di oggi. Piogge sparse ad Adelaide con una massima di 25 gradi, nuvoloso a Melbourne 25 gradi di massima, piogge sparse a Hobart 23 gradi, prevalentemente soleggiato a Canberra 24 gradi, sole a Sydney con 26 gradi di massima, parzialmente nuvoloso a Brisbane 24 gradi, piogge sparse sia a Cairns che a Darwin con rispettivamente 27 e 34 gradi, piogge in diminuzione a Perth 19 gradi di massima.
8: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/Italian.
9: Ti piace il ciclismo? Tieniti aggiornato con notizie e highlight di eventi in tutto il mondo, tra cui il Giro d'Italia e il Tour de France.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori italiani. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Ti lascerò il giornale radio. Mai come vivere e mi fermo. Ora ho un annuncio funebre. Serenamente al Meggiura Base Public Hospital, giovedì 24 settembre, con la sua famiglia accanto, decedeva la signora D'Amico Adelina, nata a Lubrichi, provincia di Reggio Calabria, Italia, il 18 gennaio 1936. Amata moglie di Gino Nicola D'Amico, deceduto, amata madre e socia di Sabrina e Pida Fitzpatrick, Enrico e Mandy D'Amico, Aldo e Barbara D'Amico e Angelo e Raquel D'Amico, adorata nonna di Sister Mary Jordan, Cristina, Rachel, Paul, Bernadette, John, Teresa, Nicolas, Emma, Anan, Tiana, Alessandra, Amy, Rebecca, Christopher e Caitlin e le loro famiglie, bisnonna di Olie, Millis e Evie. Riposi in pace. La famiglia richiede non lutto e di assentarsi di fare visita a casa. La Santa Messa di Rugby per la signora D'Amico Adelina sarà celebrata sabato 3 ottobre alle ore 10 del mattino nella Chiesa Cattolica Sacred Heart Church, 11 Street, Meggiura. Dopo la Santa Messa, il corteo funebre procederà per la sepoltura nel Mary Pine Cemetery, Meggiura South. Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 2 ottobre alle ore 6 pomeridiane nella Cappella del Nord West Funeral, 560 Deakin Avenue, Meggiura. Riposi in pace.

0: Ed eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato?
1: Siamo come stiamo sotto questo sole e viaggio nella vita. Ora, i santi della settimana. Mercoledì 23 settembre. No, 30 settembre, aspetta. Mercoledì
0: 30 settembre.
1: 30. San Girolamo.
0: Domani comincia ottobre.
1: Ottobre, un altro mese.
0: Un altro mese è andato.
1: Giovedì 1 ottobre, Santa Teresa di Lisieux. Venerdì 2, Santissimi Angeli Custodi. Sabato 3, Santa Candida e San Gerardo. Domenica 4, San Francesco d'Assisi. Inizia allora alle cale. Lunedì 5, San Placido, King Birdie, Queensland, Labrador, Sud Australia, e Canberra e New South Wales. Martedì San Bruno. Martedì 6, San Bruno. Allora, sta questo delle donne. Ascolta. Woman Incorporated in vita, le signore italiane della terza età, a condividere le loro storie da emigrate. Ci sarà sabato, c'è free lunch 10 ottobre, sabato 10 ottobre ci sarà free lunch, però non si deve prenotare. Alle 11:30 il posto è Braddock Chris, 86 Deakin Avenue, Mildura. Booking è essenziale da prenotarsi. Humanitix. Poi domenica 11 ottobre ci sarà tutta la giornata, nel pomeriggio c'è il tè, domenica 11 ottobre dalle 11:30 del mattino a San Giuseppe Parish Hall, 17 Fitzroy Avenue, Radcliffe. A parte della festa solenne della Madonna del Santo Rosario. Ascolta, uomini incorporati, creative collettive of multi generation Italia Australia women writing and listening to migrant women stories.
0: Grazie. Allora continuiamo con la musica. Eccoci qui, cari amici ascoltatori.

0: Eccoci qui, cari amici ascoltatori. Allora, Vittorio, che abbiamo ascoltato? Ecco il libro.
1: Oh, gli occhiali.
0: Occhiali, parla dentro il microfono, per favore. Non lo fa sugli occhiali.
1: I treni di Torceo. Io, vagabondo, vorrei dirti che è facile. Ok.
0: E allora i temperature?
1: Giovedì 1 ottobre. Minimo 17, massimo 31. Ci sarà qualche acquazzone. Venerdì 2, minimo 13, massimo 23. Ci sarà qualche acquazzone pure la mattinata. Sabato 3, minimo 8, massimo 20, giornata nuvolosa. Domenica 4, minimo 8, massimo 21, giornata nuvolosa. Lunedì 5, minimo 8, massimo 24, giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 6, minimo 9, massimo 23, giornata parzialmente nuvolosa. Non vi scordate sabato che dovete tornare indietro ad un'ora con l'orologio.
2: Sei sicuro? Questo sabato?
0: Va bene.
1: È scritto. Ora sto a Peugeot. Martedì 1 ottobre. Minimo 17, massimo 28. Ci sarà qualche acquazzone per Oien. Venerdì 2 ottobre, minimo 12, massimo 20. Pioverà tutta la mattinata. Sabato 3, minimo 7, massimo 17. Uguale che ci sarà acqua nella mattinata. Sabato 4, minimo 8, massimo 20. Lunedì 5, minimo 7, massimo 23. Giornata parzialmente nuvolosa. Martedì 6, minimo 9, massimo 21. Giornata parzialmente nuvolosa. Queste sono le temperature per oggi. Cari amici, in questo momento, in questo istante, vi dico buonanotte, grazie del vostro ascolto. A risentirci mercoledì 7 ottobre da Vittorio, Clemente da Clemente e Vittorio, buonanotte.
0: Grazie del vostro ascolto, signore e signori, e ci avevi ragione papà. Ho guardato, comincia questo sabato stasera. Mamma mia, ciao arrivato. Va bene, buonanotte, ecco l'ultima canzone per questa serata, signore e signori. Se volete ballate, se volete cantare.